Ascolta, mi trovo a sempre io. Serf tom film le cavalli, amen sabri, farid sabri, jaspinder narula ne satyona swarma, gitkar samir, sangitkar nadim shravan.